0: Sono le 2 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
1: Questa è
2: Radio Padova.